tre, mille tre, mille tre. Ma fra questi contadine, camerieri cittadine.